Anche balanzerò, ti diremo che musica italiana, non musica hiraknemos, Lorit Bon. Yeah, toko. Ok, toko sono limitu runore sinito, runore sinida, hito pali. Yeah, nebe ora si Lorit Bon sira baronata informasao ni ne, li liu agenda estra nebe maka kontese semana ide ne. Se iamo su conferenci nasional con abba, infeto empredora, i hatinan ide ne, no, hona tema maka hameting no hadia, produção nacional. Acontece loro un ruono resin ha tol ruono resin lima, che outubro, che fu lang idanem. Vi ha fatto in centro convenzione di lì, si diri, non bala malo se ne be ma carabao, che bella ba, e ha loro un ruo ia, ne be hu ha hu, ho tu cus, e ha tu cus ia, da der. Ne be ba collega sera, Lili ho fatto malo che si rea, che rita bo sera cara partecipa, ok, bella. Te me manca limang ne soru tais, limang ne proessa, processa café, liman ne lor negócio, ba família na mos comunidade. E dan emak informação, ba colega Ronan Sira Hoto, tirmai, ita, barona ta música, e hani, onhe la sala Sira Usi, usi kala mensagem, de ang abitu gama nini, abitu gama nini, masi laris laris tep. E hani, bida de ria, que se trize dia, que era de Rahmane, que dene, tirmai, ita barona ta música, Ihane honia titlu oke honia titlu saudades namos musika sirstel.

quedare. Non è registro storico sira tutto cata. Mesmo farà un sira ha coi hoi fu un roman sira. Fierie sira ne proprietà e immortalità de niang no ohin lorong ai hon resiliente de ne. Bella adapta ba clima oi oing lori honia patrimonio cultural no nutritional ne berico. Non è de ne maca orizing no storia husi ai fu un roman ne niang. Taman na fateng hau niya, miri diek miriak solok norona diek dit bito buat siro hutu na bima kau resni na daun. Sela tilo mai la loransi nulu resni 5.2 megahertz ni niya. Inun e tur meo se lori to buat siro parona lai muzika, husi Brian Adams, suni titulu Everything I Do it for you.

Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.